Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Radio Bergamo Oroscopo.
1: Sono le 6:30. Felice risveglio a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
2: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
3: Sabato 29 agosto. Ariete, la serata è tutta da vivere senza inibizioni. Buttatevi nel più sfrenato divertimento e coinvolgete l'amore della vostra vita. Toro, siete in bellezza e la preda tanto ambita vi guarda finalmente con occhi adoranti. Cogliete l'occasione, anche se siete titubanti. Gemelli, le novità e la possibilità di esperienze esaltanti si profilano all'orizzonte. Vietato tirarsi indietro. Cancro, concedete il vostro cuore per intero a chi amate, senza avere dubbi, non è da voi un comportamento freddino. Leone, cercate di convincervi che siete belli e affascinanti. La gente vi perde dietro, vi adora, pende dalle vostre labbra e voi dovete solo essere felici. Vergine, il futuro è nelle vostre mani. Potete plasmarlo come maggiormente vi piace. Buttate il passato e dimenticatelo. Bilancia, gli incontri sono gratificanti, ma solo se sapete scegliere con l'adeguata cura. Evitate di andare allo sbaraglio. Scorpione, cercate di divertirvi con il solito gruppo di amici fidati che si profilano all'orizzonte. Davvero speciali. Sagittario, la vita vi fa l'occhiolino e va presa con allegria. State tranquilli, evitate di essere tristi, cercate di scuotervi un attimo. Capricorno, potete fare grandi cose con l'aiuto di chi amate, chiedete consiglio nella persona in cui nutrite un modo particolare di fiducia. Acquario, siete in ottima forma, potete ambire a mete alte, siete grintosi e per toccarle a piene mani ce la farete. Pesci, decidete cosa volete dall'amore, non fatevi cogliere impreparati, riflettete sulle situazioni e cercate di analizzarle più profondamente. L'oroscopo è terminato, grazie della vostra gentile attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it, mi occupo di lettura del futuro, radioestesia, fiori di Bach, Reiki, tecniche energetiche, tra cui la più conosciuta è FT, facendo tapping, ovvero picchiettando con le proprie dita sui punti del nostro viso e delle mani. Vi abbraccio in modo molto affettuoso. Color oro ramato. Ciao da Ornella Brunelli.

0: Verde bosco, azzurro lago, bianco neve. Questi i colori di un soggiorno all'Hotel Corona. A Branzi, nel Parco delle Europie Bergamasche, hotel in stile montano con camere accoglienti e ristorante con specialità tipiche, come la polenta taragna. Hotel Corona, punto d'appoggio ideale per gli amanti dello sci e delle escursioni in montagna. Per saperne di più, hotel-corona.info.
1: Sima Ponteggi, azienda specializzata in progettazione, noleggio e montaggio, con professionalità e sicurezza. Numerosi e prestigiosi i lavori eseguiti.
2: Sima Ponteggi, 333 179 84 79.
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
4: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti! In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
5: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99 euro. Nettarine gialle, cestino chili 1, 1,99 euro. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99 euro.
4: Italmark, la spesa secondo me.
6: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub, dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 7:30. Buona giornata a tutti gli amici di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Sabato 29 agosto. Ariete, la serata è tutta da vivere senza inibizioni. Buttatevi nel più sfrenato divertimento e coinvolgete l'amore della vostra vita. Toro, siete in bellezza e la preda tanto ambita vi guarda finalmente con occhi adoranti. Cogliete l'occasione, anche se siete titubanti. Gemelli, le novità e la possibilità di esperienze esaltanti si profilano all'orizzonte. Vietato tirarsi indietro. Cancro, concedete il vostro cuore per intero a chi amate, senza avere dubbi. Non è da voi un comportamento freddino. Leone, cercate di convincervi che siete belli e affascinanti. La gente vi perde dietro, vi adora, pende dalle vostre labbra e voi dovete solo essere felici. Vergine, il futuro è nelle vostre mani. Potete plasmarlo come maggiormente vi piace. Buttate il passato e dimenticatelo. Bilancia, gli incontri sono gratificanti, ma solo se sapete scegliere con l'adeguata cura. Evitate di andare allo sbaraglio. Scorpione, cercate di divertirvi con il solito gruppo di amici fidati che si profilano all'orizzonte. Davvero speciali. Sagittario, la vita vi fa l'occhiolino e va presa con allegria. State tranquilli, evitate di essere tristi, cercate di scuotervi un attimo. Capricorno, potete fare grandi cose con l'aiuto di chi amate, chiedete consiglio nella persona in cui nutrite un modo particolare di fiducia. Acquario, siete in ottima forma, potete ambire a mete alte, siete grintosi e per toccarle a piene mani ce la farete. Pesci, decidete cosa volete dall'amore, non fatevi cogliere impreparati, riflettete sulle situazioni e cercate di analizzarle più profondamente. L'oroscopo è terminato, grazie della vostra gentile attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it, mi occupo di lettura del futuro, radioestesia, fiori di Bach, Reiki, tecniche energetiche, tra cui la più conosciuta è FT, facendo tapping, ovvero picchiettando con le proprie dita sui punti del nostro viso e delle mani. Vi abbraccio in modo molto affettuoso. Color oro ramato. Ciao da Ornella Brunelli.
3: Radio Bergamo Meteo.
5: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Bergamo. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà dominante sulla Lombardia, favorirà una giornata stabile ed ampiamente soleggiata con cieli sereni e tersi e con temperature massime diurne sopportabili. I valori infatti non andranno oltre i 32-33 gradi. Stesso scenario meteorologico poi lo ritroveremo nella giornata di domenica con temperature massime senza variazioni significative e con tempo stabile e clima asciutto. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

Piccola Katie, fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo, non è fatto per te.

Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

0: chiavi di casa, scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
1: È tempo di tirarci su! Con un brindisi? Anche, ma soprattutto con sistemi efficienti e sicuri. Laguna Funi, produzione tiranti in acciaio e accessori per il sollevamento. Allevate in via Selene, lagunafuni.it. Laguna Funi, gli artisti del sollevamento.
2: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
3: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e Gran Terre, 110 grammi, 1,99 euro. Tè Estatè per 3 litri 0,60, 1,59 euro.
2: Italmark, la spesa secondo me.
4: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
5: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
6: Sono le 8 e 3 minuti.

0: Donare il sangue è un atto concreto di solidarietà verso gli altri. In attesa della prossima donazione di sangue intero, dona il plasma e continua a salvare vite. Il tuo sangue è prezioso, usalo per fare la differenza. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.
1: L'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare, decorando.
2: Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.

0: nostra voce.
1: La nostra voce
0: è la musica.
2: Luce Verde, Lombardia.
3: Bentrovati. Chiusa la statale 38 dello Stelvio tra Bagni di Bormio e Trafoi fino alle 16 di oggi in occasione della giornata della bici. Chiusa la statale 233 Varesina per la presenza di alberi sulla carreggiata tra Varese e Ganna nelle due direzioni. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla A7 Milano-Genova per lavori tra Bereguardo e Binasco in direzione Milano e tra la barriera di Milano e Bereguardo in direzione Genova. Possibile la formazione di code e rallentamenti in caso di traffico intenso. Lavori in corso sulla tangenziale di Pavia tra San Martino Siccomario e il bivio per il raccordo Bereguardo Pavia in direzione Milano. Inevitabili attese anche qui in caso di traffico intenso. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Radio Bergamo Meteo.
5: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Bergamo. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà dominante sulla Lombardia, favorirà una giornata stabile ed ampiamente soleggiata con cieli sereni e tersi e con temperature massime diurne sopportabili. I valori infatti non andranno oltre i 32-33 gradi. Stesso scenario meteorologico poi lo ritroveremo nella giornata di domenica con temperature massime senza variazioni significative e con tempo stabile e clima asciutto. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un

0: A pranzo e cena è un problema? Passa da noi e sarà una sorpresa! Half Crown! Oltre 70 tipi di pizze con impasti speciali, carne e pesce alla griglia, hamburger, primi piatti della tradizione e fritti accompagnati dalle migliori birre. Anche cucina vegana e gluten free, coperto e servizio gratuiti, aperti fino a tarda notte. Ad Antegnate, Half Crown! Divertirsi mangiando!
1: Per chi parte, per chi torna, per chi resta, noi ci siamo! Aperti per ferie! È consigliata la prenotazione tavoli. Half Crown! L'estate continua qui.
2: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci. Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com.
3: Sono le 9. Radio Bergamo Notizie.
4: Oltre 600 morti, almeno 2.400 dispersi, si conferma catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scavano il fango e con la costante minaccia di nuove ondate. Bufera sui vertici Rai dopo la decisione di rimuovere Ranucci dalla guida di Report. Decisione giusta, esulta il centrodestra mentre le opposizioni vanno all'attacco. La segretaria del PD Schlein.
5: Tele Meloni non ha nemmeno aspettato che i magistrati facessero chiarezza e luce su quanto accaduto, e questa credo che sia la migliore dimostrazione che l'obiettivo era uno solo e da ben prima di questa vicenda giudiziaria, cioè far saltare Report.
4: Temperature record al sud e sulle isole, ieri 46 gradi in Sardegna, 45 in Sicilia, mentre il maltempo imperversa al nord. A Cremona danni, disagi e alcuni feriti per una tromba d'aria. Il Milan batte 2-0 il Venezia nel venerdì che ha aperto la seconda giornata di Serie A. Nel giorno dell'addio a Leao, San Siro esulta per il primo gol in rosso-nero di Gonçalo Ramos. Da Laura Supino, buona giornata.

Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo! A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale! Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate! Scopri di più su Francioforte Designer.

0: Trainervillage.com.
1: Taxi?
0: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
1: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.

0: Solo musica, zero parole.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 9:29. Ben ritrovati, amici ascoltatori di Radio Bergamo, dalla vostra Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Sabato 29 agosto. Ariete, la serata è tutta da vivere senza inibizioni. Buttatevi nel più sfrenato divertimento e coinvolgete l'amore della vostra vita. Toro, siete in bellezza e la preda tanto ambita vi guarda finalmente con occhi adoranti. Cogliete l'occasione, anche se siete titubanti. Gemelli, le novità e la possibilità di esperienze esaltanti si profilano all'orizzonte. Vietato tirarsi indietro. Cancro, concedete il vostro cuore per intero a chi amate, senza avere dubbi. Non è da voi un comportamento freddino. Leone, cercate di convincervi che siete belli e affascinanti. La gente vi perde dietro, vi adora, pende dalle vostre labbra e voi dovete solo essere felici. Vergine, il futuro è nelle vostre mani. Potete plasmarlo come maggiormente vi piace. Buttate il passato e dimenticatelo. Bilancia, gli incontri sono gratificanti, ma solo se sapete scegliere con l'adeguata cura. Evitate di andare allo sbaraglio. Scorpione, cercate di divertirvi con il solito gruppo di amici fidati che si profilano all'orizzonte, davvero speciali. Sagittario, la vita vi fa l'occhiolino e va presa con allegria. State tranquilli, evitate di essere tristi, cercate di scuotervi un attimo. Capricorno, potete fare grandi cose con l'aiuto di chi amate, chiedete consiglio nella persona in cui nutrite un modo particolare di fiducia. Acquario, siete in ottima forma, potete ambire a mete alte, siete grintosi e per toccarle a piene mani ce la farete. Pesci, decidete cosa volete dall'amore, non fatevi cogliere impreparati, riflettete sulle situazioni e cercate di analizzarle più profondamente. L'oroscopo è terminato, grazie della vostra gentile attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it, mi occupo di lettura del futuro, radioestesia, fiori di Bach, Reiki, tecniche energetiche, tra cui la più conosciuta è FT, facendo tapping, ovvero picchiettando con le proprie dita sui punti del nostro viso e delle mani. Vi abbraccio in modo molto affettuoso. Color oro ramato. Ciao da Ornella Brunelli.
3: Radio Bergamo Meteo.
5: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Bergamo. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà dominante sulla Lombardia, favorirà una giornata stabile ed ampiamente soleggiata con cieli sereni e tersi e con temperature massime diurne sopportabili. I valori infatti non andranno oltre i 32-33 gradi. Stesso scenario meteorologico poi lo ritroveremo nella giornata di domenica con temperature massime senza variazioni significative e con tempo stabile e clima asciutto. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Tutelare il lavoro in quota è il nostro lavoro. Ghisi Andrea, azienda specializzata nella produzione e installazione di sistemi anticaduta, anche manutenzione e collaudo di linee vita esistenti. Maggiori info sui nostri canali social e su ghisiandrea.it.
1: Potevamo anche chiedere ad un famoso chef di farci da testimonial, ma abbiamo già i nostri 100 anni di storia.
2: Macelleria Pesenti, carne selezionata dai migliori allevamenti italiani. Lavorazione presso il proprio macello. Macelleria Pesenti, a Zogno, via Centro Endenna 22, macelleriapesenti.it.
3: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno, e invece...
4: Cara...
5: Paolo, non lasciare che muffe e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.
6: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com.
7: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
8: Ristorante Pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.
9: Sono le 10:03. Radio Bergamo Notizie.
10: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal e Tibet. Oltre 600 i morti, 2.300 feriti e almeno 2.400 dispersi. E un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. In un'ampia area in cui le inondazioni di mercoledì scorso hanno spazzato via strade e ponti, restano molto critiche le operazioni di soccorso ostacolate anche dal maltempo. Si scava nel fango alla ricerca dei superstiti e con la costante minaccia di nuove esondazioni. Tra i dispersi ci sono circa 600 stranieri, tra loro 3 italiani, un gioielliere di Rapale, una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina. Bufera sulla RAI per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, ha detto il giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati di Report, proposta irricevibile, senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. L'Italia, spaccata in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo e il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve una decina di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Modena sbanca Cremona nell'anticipo della seconda giornata di Serie B. Gli emiliani si sono imposti 3-0 ed ora si trovano a punteggio pieno. Oggi sono in programma altre 5 gare. È tutto, a più tardi.

Il quarto ha un padrone, non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida. Ogni

0: se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah, si potrebbe cantare.
1: Viaggia con noi.

0: Tutelare il lavoro in quota è il nostro lavoro. Ghisi Andrea, azienda specializzata nella produzione e installazione di sistemi anticaduta, anche manutenzione e collaudo di linee vita esistenti. Maggiori info sui nostri canali social e su ghisiandrea.it.
1: Sima Ponteggi, azienda specializzata in progettazione, noleggio e montaggio, con professionalità e sicurezza. Numerosi e prestigiosi i lavori eseguiti.
2: Sima Ponteggi, 333 179 84 79.
3: L'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare, decorando.
4: Verde bosco, azzurro lago, bianco neve. Questi i colori di un soggiorno all'Hotel Corona. A Branzi, nel Parco delle Europie Bergamasche, hotel in stile montano con camere accoglienti e ristorante con specialità tipiche, come la polenta taragna.

0: Hotel Corona, punto d'appoggio ideale per gli amanti dello sci e delle escursioni in montagna. Per saperne di più, hotel-corona.info.
1: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
2: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99 euro. Nettarine gialle, cestino o chili 1, 1,99 euro. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99 euro.
1: Italmark, la spesa secondo me.
3: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno, e invece...
4: Cara...
5: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.

0: La nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati. Chiusa la statale 38 dello Stelvio tra Bagni di Bormio e Trafoi fino alle 16 di oggi in occasione della giornata della bici. Chiusa la statale 233 Varesina per la presenza di alberi sulla carreggiata tra Varese e Ganna nelle due direzioni. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla A7 Milano-Genova per lavori tra Bereguardo e Binasco in direzione Milano e tra la barriera di Milano e Bereguardo in direzione Genova. Possibile la formazione di code e rallentamenti in caso di traffico intenso. Lavori in corso sulla tangenziale di Pavia tra San Martino Siccomario e il bivio per il raccordo Bereguardo Pavia in direzione Milano. Inevitabili attese anche qui in caso di traffico intenso. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
1: Siamo oggi con Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC. Benvenuto, dottor Massa.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, lo sappiamo, l'offerta è molto vasta della divisione crociere del gruppo MSC e si amplia ulteriormente perché avete annunciato Sandy Cay, che è una nuova destinazione alle Bahamas. L'avete definita una nuova lussuosa oasi privata. Ci vuole spiegare perché?
2: Sandy Cay nasce dalla realizzazione di un progetto che, per quanto ci riguarda, è uno dei più straordinari in termini di sostenibilità realizzato dal gruppo MSC, che è quello di Ocean Canary Reserve. Era negli anni 80 un sito industriale dove veniva estratta la sabbia per le costruzioni. Quando l'abbiamo preso in gestione era di fatto un luogo industriale altamente inquinato, oggi è un paradiso terrestre a disposizione dei nostri ospiti in maniera esclusiva con le nostre navi che operano nei Caraibi.
1: E quindi il successo di Ocean Cay vi ha poi portato a sviluppare Sandy Cay.
2: Sarà un'isola come concettualmente simile a quella di Ocean Cay, con un'idea di ancora più lusso ed esclusività. La stiamo in questo momento costruendo e verrà nel corso dei prossimi mesi presentata poi sul mercato e lanciata negli anni successivi.
1: È sicuramente un progetto ammirevole. Noi la ringraziamo molto, dottor Massa. Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC.
2: Grazie a lei, vento in poppa la trasmissione.
0: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
3: Taxi?
4: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
3: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.
5: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti! In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
6: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99€. Prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e Gran Terre, 110 grammi, 1,99€. Tè Estate per 3 litri 0,60, 1,59€.
5: Italmark, la spesa secondo me.
7: Hai il gruppo sanguigno AB? Allora hai un superpotere. Puoi essere donatore universale di plasma. Il tuo plasma può arrivare a chiunque ne abbia bisogno. Hai un dono prezioso nelle vene. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.
8: Sono le 11.

0: la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub. Dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
1: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo! A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale! Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate! Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: Uscire a pranzo e cena è un problema? Passa da noi e sarà una sorpresa! Half Crown! Oltre 70 tipi di pizze con impasti speciali, carne e pesce alla griglia, hamburger, primi piatti della tradizione e fritti accompagnati dalle migliori birre. Anche cucina vegana e gluten free, coperto e servizio gratuiti, aperti fino a tarda notte. Ad Antegnate, Half Crown! Divertirsi mangiando!
3: Per chi parte, per chi torna, per chi resta, noi ci siamo! Aperti per ferie! È consigliata la prenotazione tavoli. Half Crown! L'estate continua qui.

Radio Bergamo, un'emozione segue l'altra.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: le chiavi di casa, scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
1: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandinetti con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
2: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
3: Sono le 12 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
4: Ancora ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti e 2.300 feriti, almeno 2.400 i dispersi e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi creati dal distacco di un grande ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. Tra i dispersi figurano circa 600 cittadini stranieri e tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. La RAI nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida del programma, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, e la dichiarazione del giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati storici, pronti a lasciare in blocco il programma, definiscono la proposta della RAI ricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, che invocava da tempo la rimozione di Ranucci. All'attacco invece le opposizioni: volevano la fine di Report e del giornalismo d'inchiesta e ci sono riusciti, dicono AVS e Partito Democratico, mentre il leader dei 5 Stelle Conte parla di editto Meloni. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiate 10 chiese, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale. Almeno 8 famiglie evacuate dalle loro abitazioni. Migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite lievi. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Sconfitta in Bosnia per la nazionale maschile di basket in una gara di qualificazione mondiale. Gli azzurri di coach Banchi sono stati battuti 78-76 nel suo girone guidato dalla Turchia. L'Italia resta in vantaggio su Lituania e Islanda e lunedì affronterà a Pesaro la Serbia. È tutto, a più tardi.

sai che hai un regalo nelle vene. È il sangue che puoi donare, il sangue che può salvare. Donarlo non ti costa niente e Fidas Bergamo ti invita a farlo. Vai su fidas.bergamo.it e diventa donatore.

0: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
1: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bulgare. Scopri di più su mobilepam.com. Mobilepam.
2: Potevamo anche chiedere ad un famoso chef di farci da testimonial, ma abbiamo già i nostri 100 anni di storia.
3: Macelleria Pesenti, carne selezionata dai migliori allevamenti italiani. Lavorazione presso il proprio macello. Macelleria Pesenti, a Zogno, via Centro Endenna 22, macelleriapesenti.it.
0: È tempo di tirarci su! Con un brindisi? Anche, ma soprattutto con sistemi efficienti e sicuri. Laguna Funi, produzione tiranti in acciaio e accessori per il sollevamento. Allevate in via Selene, lagunafuni.it. Laguna Funi, gli artisti del sollevamento.
4: Sono le 13 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
5: Buongiorno da Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2.300 feriti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusua, completamente distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Tra i dispersi figurano circa 600 stranieri, tra loro tre italiani, un gioielliere di Rapallo, Marco Ratto, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. È scontro aperto sulla decisione della RAI di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla guida di Report nel pieno dell'inchiesta sull'attentato di cui fu vittima lo scorso ottobre. Il giornalista promette «combatterò sul piede di guerra la redazione del programma d'inchiesta», mentre tra maggioranza e opposizione è scontro frontale. Laura Supino.
6: Segna a bufera il clima sulla RAI dopo la decisione presa dai vertici di Viale Mazzini di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report per assegnarla a Giulia Bresutti e Daniele Piervincenzi. Lui annuncia battaglia in tutte le sedi per la libertà di stampa, boccia le nuove nomine senza appello e rigetta le proposte di ricollocazione avanzate in alternativa, tra queste quella dell'ufficio di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scopo. Al Cairo non potrei averla, spiegato Ranucci. Forse sperano che lì possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera investe in pieno la redazione di Report, che in una nota parla di decisione irricevibile arrivata senza consultare la redazione, di nomine non rappresentative e di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Durissimo anche lo scontro politico, esponenti di governo e maggioranza, dalla Russa a Mollicone, a Gasparri e a Salvini, si complimentano per la decisione. All'attacco invece le opposizioni. Il centrodestra voleva colpire Report e il giornalismo d'inchiesta ci è riuscito.
5: Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiati numerosi edifici, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale. Almeno 8 le famiglie evacuate dalle loro abitazioni. Migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite, fortunatamente in modo lieve. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese. Si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Dopo la vittoria per 2-0 del Milan a San Siro contro il Venezia, che proietta per una notte i rossoneri al comando della classifica, oggi si giocano altre 4 gare valide per la seconda giornata di Serie A. Alle 18.30 avremo Monza-Udinese, Sassuolo-Torino e Fiorentina-Frosinone, reduci dalla pesante sconfitta all'Olimpico con la Roma viola caccia del riscatto al Franchi, anche perché il club gigliato festeggia il centenario, il tecnico Fabio Grosso.
7: Sappiamo quanta attesa c'è intorno a questo splendido centenario, perché anche l'altro giorno ho visto, se mai ce ne fosse stato bisogno, quanta passione, quanto entusiasmo e quanta voglia di rivedere questa Fiorentina, una Fiorentina importante, e quindi conosciamo queste cose e ci siamo preparati per fare partita seria.
5: E alle 20.45 il programma odierno sarà chiuso da Juventus Parma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99 euro. Nettarine gialle, cestino o chili.

0: escursioni in montagna. Per saperne di più, hotel-corona.info.
1: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno. E invece...
2: Cara, cara...
3: Paolo, non lasciare che muffe e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm, puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.
4: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

0: pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni, il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.
1: È tempo di tirarci su! Con un brindisi? Anche, ma soprattutto con sistemi efficienti e sicuri. Laguna Funi, produzione tiranti in acciaio e accessori per il sollevamento. Allevate in via Selene, lagunafuni.it. Laguna Funi, gli artisti del sollevamento.
2: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti! In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
3: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e Gran Terre, 110 grammi, 1,99 euro. Tè Estatè per 3 litri 0,60, 1,59 euro.
2: Italmark, la spesa secondo me.
4: Uscire a pranzo e cena è un problema? Passa da noi e sarà una sorpresa! Half Crown! Oltre 70 tipi di pizze con impasti speciali, carne e pesce alla griglia, hamburger, primi piatti della tradizione e fritti accompagnati dalle migliori birre. Anche cucina vegana e gluten free, coperto e servizio gratuiti, aperti fino a tarda notte. Ad Antegnate, Half Crown! Divertirsi mangiando!
5: Per chi parte, per chi torna, per chi resta, noi ci siamo! Aperti per ferie! È consigliata la prenotazione tavoli. Half Crown! L'estate continua qui.
6: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
7: Sono le 14 ed un minuto.

0: I final sale, saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
1: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub. Dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.

0: Solo musica, zero parole. Radio Bergamo Meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Bergamo.
2: Nelle prossime ore l'alta pressione dominerà la scena meteorologica sulla Lombardia. Questo vuol dire tempo stabile con clima asciutto e con cieli sereni, anche se sarà possibile qualche nuvola di passaggio di tanto in tanto, ma comunque con assenza di fenomeni. E nella giornata di domenica il contesto rimarrà anticiclonico su tutta la regione. Ampi spazi assolati con al più qualche nuvola in transito verso sera, specialmente sui settori alpini. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate. Il termometro infatti non andrà oltre i 31 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: I was just about to tell you that I love him. I do. I love him. I love him. And I don't care what you think. I love him for the man he wants to be, and I love him for the man that he almost is. I love him, Laurel. I love him.

0: Potevamo anche chiedere ad un famoso chef di farci da testimonial, ma abbiamo già i nostri 100 anni di storia.
1: Macelleria Pesenti, carne selezionata dai migliori allevamenti italiani. Lavorazione presso il proprio macello. Macelleria Pesenti, a Zogno, via Centro Endenna 22, macelleriapesenti.it.
2: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bulgare. Scopri di più su mobilepam.com. Mobile Pam.
3: Sono le 15 e 2 minuti.

0: l'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare decorando.
1: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
2: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99 euro. Nettarine gialle, cestino chili 1, 1,99 euro. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99 euro.
1: Italmark. La spesa, secondo me.
3: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno, e invece...
4: Cara, cara...
5: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm, puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.com.

0: Radio Bergamo Meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Bergamo. Nelle prossime ore l'alta pressione dominerà la scena meteorologica sulla Lombardia. Questo vuol dire tempo stabile con clima asciutto e con cieli sereni, anche se sarà possibile qualche nuvola di passaggio di tanto in tanto, ma comunque con assenza di fenomeni. E nella giornata di domenica il contesto rimarrà anticiclonico su tutta la regione. Ampi spazi assolati con al più qualche nuvola in transito verso sera, specialmente sui settori alpini. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate. Il termometro infatti non andrà oltre i 31 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
2: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
3: Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.
4: Per le chiavi di casa scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
5: Taxi?
4: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
5: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.
4: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
6: Sono le 16:01.

0: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3, 300 grammi, 1,99 €. Prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e Gran Terre, 110 grammi, 1,99 €. Tè Estatè per 3, litri 0,60, 1,59 €.
0: Italmark, la spesa secondo me.
2: Per le chiavi di casa scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.

0: Luce verde, Lombardia.
1: Bentrovati sulla A7 Milano-Genova per lavori carreggiata ridotta tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano e poi tra la barriera di Milano e Bereguardo verso Genova. Inevitabili disagi nelle ore di traffico più intenso. Lavori in corso sulla tangenziale di Pavia tra San Martino Sicco Mario e il bivio per il raccordo Bereguardo-Pavia in direzione Milano. Inevitabili attese in caso di traffico intenso. Senso unico alternato poi sulla statale 596 dei Cairo tra Carbonara al Ticino e Mortara in fascia oraria 8-18. Prudenza. È tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e

0: Varese, per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Bergamo Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Bergamo. Nelle prossime ore l'alta pressione dominerà la scena meteorologica sulla Lombardia. Questo vuol dire tempo stabile con clima asciutto e con cieli sereni, anche se sarà possibile qualche nuvola di passaggio di tanto in tanto, ma comunque con assenza di fenomeni. E nella giornata di domenica il contesto rimarrà anticiclonico su tutta la regione. Ampi spazi assolati con al più qualche nuvola in transito verso sera, specialmente sui settori alpini. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate. Il termometro infatti non andrà oltre i 31 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: meraviglie e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com.
1: L'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare, decorando.
2: Donare il sangue è un atto concreto di solidarietà verso gli altri. In attesa della prossima donazione di sangue intero, dona il plasma e continua a salvare vite. Il tuo sangue è prezioso, usalo per fare la differenza. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.
3: Sono le 17:02.

0: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99€. Nettarine gialle, cestino chili 1, 1,99€. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99€.
0: Italmark, la spesa secondo me.
2: Sima Ponteggi, azienda specializzata in progettazione, noleggio e montaggio, con professionalità e sicurezza. Numerosi e prestigiosi i lavori eseguiti.
3: Sima Ponteggi, 333 179 84 79.
4: Verde bosco, azzurro lago, bianco neve, questi i colori di un soggiorno all'Hotel Corona. A pranzi nel Parco delle Europie Bergamasche, hotel in stile montano con camere accoglienti e ristorante con specialità tipiche, come la polenta taragna. Hotel Corona, punto d'appoggio ideale per gli amanti dello sci e delle escursioni in montagna. Per saperne di più, hotel-corona.info.
5: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo! A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale! Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate! Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un

0: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
1: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub. Dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
2: Potevamo anche chiedere ad un famoso chef di farci da testimonial, ma abbiamo già i nostri 100 anni di storia.
3: Macelleria Pesenti, carne selezionata dai migliori allevamenti italiani. Lavorazione presso il proprio macello. Macelleria Pesenti, a Zogno, via Centro Endenna 22, macelleriapesenti.it.
4: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandinetti con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
5: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
6: Sono le 18 e 2 minuti.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Tutelare il lavoro in quota è il nostro lavoro. Ghisi Andrea, azienda specializzata nella produzione e installazione di sistemi anticaduta, anche manutenzione e collaudo di linee vita esistenti. Maggiori info sui nostri canali social e su ghisiandrea.it.
1: Taxi?
2: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
1: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.
2: È tempo di tirarci su! Con un brindisi? Anche, ma soprattutto con sistemi efficienti e sicuri. Laguna Funi, produzione tiranti in acciaio e accessori per il sollevamento. Allevate in via Selene, lagunafuni.it. Laguna Funi, gli artisti del sollevamento.
3: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti! In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
4: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e Gran Terre, 110 grammi, 1,99 euro. Tè Estatè per 3 litri 0,60, 1,59 euro.
3: Italmark, la spesa secondo me.
5: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno, e invece...
6: Cara...
7: Paolo, non lasciare che muffe e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.
8: Uscire a pranzo e cena è un problema? Passa da noi e sarà una sorpresa! Half Crown! Oltre 70 tipi di pizze con impasti speciali, carne e pesce alla griglia, hamburger, primi piatti della tradizione e fritti accompagnati dalle migliori birre. Anche cucina vegana e gluten free, coperto e servizio gratuiti, aperti fino a tarda notte. Ad Antegnate, Half Crown! Divertirsi mangiando!
7: Per chi parte, per chi torna, per chi resta, noi ci siamo! Aperti per ferie! È consigliata la prenotazione tavoli. Half Crown! L'estate continua qui. Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.

0: La nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati sulla A7 Milano-Genova per lavori carreggiata ridotta tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano e poi tra la barriera di Milano e Bereguardo verso Genova. Inevitabili disagi nelle ore di traffico più intenso. Lavoro in corso sulla tangenziale di Pavia tra San Martino Sicco Mario e il bivio per il raccordo Bereguardo-Pavia in direzione Milano. Inevitabili attese in caso di traffico intenso. Senso unico alternato poi sulla statale 596 dei Cairoli tra Carbonara al Ticino e Mortara in fascia oraria 8-18. Prudenza. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online. E

0: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobilpam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilpam.com.
1: L'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare, decorando.
2: Hai il gruppo sanguigno AB? Allora hai un superpotere. Puoi essere donatore universale di plasma. Il tuo plasma può arrivare a chiunque ne abbia bisogno. Hai un dono prezioso nelle vene. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.
3: Sono le 19 ed un minuto.

0: Verde bosco, azzurro lago, bianco neve. Questi i colori di un soggiorno all'Hotel Corona. A pranzi nel Parco delle Europie Bergamasche, hotel in stile montano con camere accoglienti e ristorante con specialità tipiche, come la polenta taragna. Hotel Corona, punto d'appoggio ideale per gli amanti dello sci e delle escursioni in montagna. Per saperne di più, hotel-corona.info.
1: Ehi, sai che hai un regalo nelle vene? È il sangue che puoi donare, il sangue che può salvare. Donarlo non ti costa niente e Fidas Bergamo ti invita a farlo. Vai su fidas.bergamo.it e diventa donatore.
2: È tempo di tirarci su! Con un brindisi? Anche, ma soprattutto con sistemi efficienti e sicuri. Laguna Funi, produzione tiranti in acciaio e accessori per il sollevamento. Allevate in via Selene, lagunafuni.it. Laguna Funi, gli artisti del sollevamento.
3: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti! In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
4: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99€. Nettarine gialle, cestino chili 1, 1,99€. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99€.
3: Italmark, la spesa secondo me.
5: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo! A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale! Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate! Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
6: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub, dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.

Direct to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Tutelare il lavoro in quota è il nostro lavoro. Ghisi Andrea, azienda specializzata nella produzione e installazione di sistemi anticaduta, anche manutenzione e collaudo di linee vita esistenti. Maggiori info sui nostri canali social e su ghisiandrea.it.
1: Taxi?
2: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
1: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.
2: Per le chiavi di casa scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
3: Sono le 20 e 3 minuti.

0: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99€. Prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e Gran Terre, 110 grammi, 1,99€. Tè Estatè per 3 litri 0,60, 1,59€.
0: Italmark, la spesa secondo me.
2: Uscire a pranzo e cena è un problema? Passa da noi e sarà una sorpresa! Half Crown! Oltre 70 tipi di pizze con impasti speciali, carne e pesce alla griglia, hamburger, primi piatti della tradizione e fritti accompagnati dalle migliori birre. Anche cucina vegana e gluten free, coperto e servizio gratuiti, aperti fino a tarda notte. Ad Antegnate, Half Crown! Divertirsi mangiando! Per chi parte, per chi torna, per chi resta, noi ci siamo! Aperti per ferie! È consigliata la prenotazione tavoli. Half Crown! L'estate continua qui.
3: Potevamo anche chiedere ad un famoso chef di farci da testimonial, ma abbiamo già i nostri 100 anni di storia.
4: Macelleria Pesenti, carne selezionata dai migliori allevamenti italiani. Lavorazione presso il proprio macello. Macelleria Pesenti, a Zogno, via Centro Endenna 22, macelleriapesenti.it.
5: Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.

0: Radio Bergamo. Un'emozione segue l'altra.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com. Mobile Pam.
1: Sima Ponteggi, azienda specializzata in progettazione, noleggio e montaggio, con professionalità e sicurezza. Numerosi e prestigiosi i lavori eseguiti.
0: Sima Ponteggi, 333 179 84 79.
2: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
3: Sono le 21 ed un minuto.

acrobati che sentirsi dei nani, spendere tutti i sogni eludendo i guardiani, finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini, ti vendono la morte pur di fare i quattrini, e sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

questo ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

Credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

0: La nostra voce è la musica.
1: È la musica. È la musica.
2: I don't know where my baby is, but I'll find him somewhere, somehow.

un'anima eletta. Tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un cantatore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa e non ce la fai a più guidare. Ma non facci ridere a dire che anche un camionista si ferma ogni tanto a riposare, perché un camionista non ti puoi paragonare, tu sei un

cadeva, il vecchio parlava e piano piangeva, con l'anima assente, con gli occhi bagnati, seguiva il ricordo.